0: credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
0: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: 被束缚.
3: Te le parece normal che sto niños no puedan hacer nada? Tu volevo les annunzò.
1: 被漠视.
4: This is our final
5: warning! Enough pregnant loss.
1: 难道生来平凡? 就该被沉默?
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
0: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月, 不被定义.
8: 把握大局，建基于调研分析， 看清大事， 将重要信息一手掌握。
9: 金石财经， 星期一至五下午5点半， 凤凰卫视资讯台， 凤凰卫视国际传播矩阵， 网罗精品内容， 直击第一现场， 新闻传播最强联系。 您正在收看的是凤凰卫视